0: www.radioticino.it.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta.
10: Sono le 2:02.
9: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Daniela e siamo appena tornati dalle vacanze. Metteresti pastello bianco dei pinguini tattici nucleari? Grazie.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Luca e Vittoria in direzione Antagno. Vorremmo fare questo viaggio ascoltando Golden del film K-pop oppure Takedown. Grazie per farci sempre compagnia.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
2: Bye.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao Radio Manila, sono qui con le mie amiche che torniamo da te. Volevamo chiedervi Umbrella di Rihanna per festeggiare il mio compleanno. A chi non ascolta

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare la mia storia tra le dita versione Pausini, grazie.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Mirko, Mauro, Gianni, Giulia e Ginevra in direzione Isola di Elba. Potresti metterci una canzone di Bad Bunny?

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001. Mi metti Roller Coaster o fuoco e benzina di Emi Ischila. Alessia da Torino. Notte notte.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:03.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Anna, Chiara, Luca, Olga e Gabri. Stiamo andando a divertirci e fare serata. Vorremmo ascoltare Scelte Stupide di Fedez e Clara.
1: Sognavo per noi.

0: cose stupide.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina Manila, sono Joe e vorrei ascoltare Comete di Stoccolma. Grazie mille.

0: Sport! Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao ragazzi, volevo dedicare Occhi sconfinati di 11 rosso a mia moglie Martina. Grazie, ciao da Federico da Ivrea.

Ciao Radio Manila, siamo Luigi e Antonella. Vorremmo sentire una canzone di Bryan Adams. Buona serata e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Loretta, Davide Fiore e Daniele da Cirie. Vorremmo richiedere Siena Spyro con Matiri all'Avar. Grazie mille.

Ciao signorina 9001, sono Emilio di Torino, sto andando in vacanza con Pina, mi metti una canzone di Vasco.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Roberto, vorremmo ascoltare una canzone a tua scelta di Lenny Kravitz. Buonanotte a tutti.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Radio Manila, la radio che te le suona.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirti.

0: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, siamo Pina e Emilio. Stiamo andando al mare. Ci faresti sentire Mengoni? Cambia un uomo? Grazie.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Mattia da Varese e vorrei sentire Rolling Stones dei The Colors. Buonanotte a tutti.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi.

0: Sport. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Ferdinando da Moncalieri. Volevo richiedere la canzone Story di Mazzana, la mia icona di vita proprio, e se non fosse possibile l'ultima canzone di Jovanotti Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Je suis désolé. Lo siento.

Buonasera Radio Manila, sono Ciro da Sommariva Perno. Potreste mettere Gorgeous di Snapdog? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Luigi da Como e vorrei sentire Swim dei BTS. Buona domenica a tutti.

0: Ciao Radio Manila, sono Christian, vi sto ascoltando precisamente da Bologna e sono in viaggio per andare a trovare i miei genitori che abitano in un paesino in provincia di Cuneo. Volevo richiedere se fosse possibile una canzone qualsiasi di Bad Bunny, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Comunque io vi ascolto per tutto il mio viaggio, mi tenete compagnia.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Romagnano e vorremmo ascoltare Kodak di Willy Peyote. Buonanotte.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Greta e sto tornando a casa con il mio compagno Pietro, vorrei ascoltare Businessman di Dito nella Piaga, buon lavoro.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali, stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari, scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te, qualcuno aveva detto che la mattina

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
12: Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 5 e 3 minuti.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Francesca e sono in macchina con mia mamma perché sto andando al mare e vorrei ascoltare Mademoiselle di Sfera Ebbasta. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Tomas, siamo in viaggio con la mia famiglia. Metti una canzone a piacere. Un saluto.

0: Sport!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.
4: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Lavinia e sto andando in vacanza con la mia famiglia e volevo sentire Sorry, scusa, non sento dei pinguini tattici nucleari. E chi non ascolta

Ciao carissima signorina, buongiorno, e si lavora pure oggi. Volevo chiederti per favore Promise di Romeo Santos, la dedico a te e a tutti i manilosi. Ti mando un abbraccio, ti ringrazio per tutto, saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao Radio Manila, volevo chiederti se potevi mettermi Redefinition degli Infernal, così ci sveglia tutti qua in macchina. Grazie mille, sono Lorena, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ladies and gentlemen, it's time for me to present to you

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte.

Ciao a tutti manilosi, sono Valentino da San Pietro Monterosso. Per favore potresti mettermi la canzone della rappresentante di lista? Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sport.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare Rolling Stones con In The Stars Remix. Buon weekend a tutti.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:04.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.
4: Emi, tu sai chi sono? Serve?

ciao Radio Manila, Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina avrei piacere di ascoltare Shirley Lady e dedicarla un po' a tutti coloro che sono già svegli come me e augurare una buona domenica, e in particolare un saluto alla Dani e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Radio Manila, sono Federica,
1: Fausto,
2: Patti.
0: Siamo a vedere l'alba, volevamo ascoltare la canzone Alba di Ultimo e se non ascolti Radio Manila
1: sei game over.
3: Amo l'alba perché come fosse solo mia, mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia, mi rilassa quanto basta ma tu poi vai

senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Ariele, sto andando al mare. Potrei ascoltare come un tuono. Buone vacanze.
1: Radio Manila te le suona.

Ciao Radio Manila, siamo Michela, Davide e Achille e volevamo salutare l'alba con Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, e chi non ascolta Radio Manila è gay.

Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare il Rosso Fuoco di Mida, la dedico a tutti i manilosi. Una buona domenica, io sto andando al lavoro e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao a tutti!

0: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Attenzione, attenzione, mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, siamo Sandra, Gabriele, Roby e Michele e mentre andiamo al mare a Loano vorremmo ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani e salutare Ricky che è in macchina con i nonni davanti a noi, grazie.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:01.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la canzone Am Arnold? Grazie. Anna da Torino.

0: Ciao, sto andando in montagna. Vorrei ascoltare Amaro dei Pinguini. Grazie.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao Manilosi, sono Marco da Carmagnola, mi fai ascoltare Mezze Verità di Gigi D'Alessio. Buona domenica a tutti.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Steffi da Orbassano, ultimo giorno di lavoro, potrei ascoltare Tu cosa fai questa sera di Noemi, grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Caterina dal Piemonte, sono in viaggio per la Calabria, vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma.

buongiorno Manerose, qui è il tromba della Val Chiusella, assonnatissimo. Signorina, stamattina mi fareste ascoltare Luca Carboni con Farfallina. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i Manerosi, augurando a tutti una buona domenica. Saluto e mando un abbraccio a Daniela di Saluzzo, che come me sicuramente starà lavorando. E niente, detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Marina Game Over e non è un tromba. Ciao!

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao carissima signorina, ribuongiorno. Per cortesia, riesci ancora a farmi sentire heart to heart, face to face? La dedico a te e a tutti i manilosi, in particolare quelli che come noi lavorano anche di domenica. Mando anch'io un abbraccio e un saluto al Trumba, gli auguro un buon lavoro anche a lui. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio anche a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Di Chantuan. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina 9001. Sono Daniele e vorrei sentire Al mio paese di Levante per favore. Grazie mille.
1: Manila 9001.

0: Ciao signorina Manila, sono Eleonora e vorrei sentire come nelle favole di Vasco Rossi. Grazie mille.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 8:01.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Benedetta,
1: Gabriele.
0: Stiamo andando in vacanza in Toscana con i nonni e i cuginetti e vi vorremmo chiedere
1: da 0 a 100.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, buon weekend.

Ciao Radio Manila, siamo Leo e Tommy e stiamo andando in vacanza in Toscana con i nostri cugini. Vorremmo ascoltare Italia Starter Pack.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno Trattori d'Epoca, 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta, aperta a tutti i Trattori d'Epoca. Aratura notturna all'8 e diurna al 9. Primo raduno Trattori d'Epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese, con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslé, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti.
2: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Valentina
1: e Fabrizio.
0: Stiamo andando in montagna con i nostri amici che salutiamo, Cristina, Luca e Matteo. Volevamo ascoltare La testa gira di Fred De Palma.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Buongiorno a tutti, siamo Marta
1: e Martino
0: dal Bar Presidenza di Omegna e oggi ci piacerebbe ascoltare Fireball di Pitbull. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un gamer.
1: Game over.

0: baby, I'm a fireball.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Siamo Elma e stiamo andando in piscina a Pinerolo con dei nostri amici e vorremmo ascoltare la canzone Dai Dai di Shakira e Burna Boy. E chi non ascolta

0: Radio Manila. Siamo mamma, papà, Kimi e Naike. Stiamo andando a Leolandia. Volevamo ascoltare le Antrix Golden. E chi non ascolta Radio Manila?
1: E povero!

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: prendi la prima.
1: Ciao Radio Manila, siamo i ragazzi di Drone Agri, volevamo ascoltare Pappa Ute di Stromae ed augurare a tutti una buona domenica. Adesso Mattia suona il clacson per tutti voi. Ciao a tutti.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 9:02.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ieri il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle con la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Sentiamo Laura Supino.
7: Ben 136 furono i migranti italiani morti nell'incendio esploso nella grande miniera di carbone. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, richiamo di Mattarella per questo 70° anniversario della strage. Marcinelle, simbolo del sacrificio del rispetto delle regole dei nostri emigrati, il messaggio di Meloni. Non sono mancate polemiche. Fratelli d'Italia ha accusato la delegazione della CGIL di essersi girata mentre il presidente del Senato La Russa leggeva durante la cerimonia nel Bois du Cazier proprio il messaggio di Mattarella. Gesto grave e vergognoso, la condanna di Meloni, mentre nega tutto il segretario della CGIL Landini. Il sindacato non volta mai le spalle. L'appello e le polemiche, mentre tra Italia e Spagna si consuma uno strappo gravissimo proprio sul tema immigrazione. Madrid ha ripristinato i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, in risposta alla stessa misura adottata da Roma contro la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta.
6: E a chiudere le polemiche, almeno tra governo e CGIL, sulla protesta inscenata durante le commemorazioni è intervenuto un sindacato belga. Siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, fa sapere il leader regionale delle FGTB Vincent Pestiot. Intanto la Commissione Europea prova a mediare nella schermaglia tra Roma e Madrid, esplosa con l'annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia, controlli attivati anche negli aeroporti spagnoli sui voli provenienti dal nostro paese. La Farnesina fa sapere di aver rafforzato l'assistenza ai connazionali diretti in Spagna. La fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi di due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Sarà Diana Bianchedi, ex olimpionica del Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capodelegazione della nazionale di calcio. Jenny De Gaetano.
8: La rivoluzione femminile, targata Giovanni Malagò. Diana Bianchedi, olimpionica nel Fioretto a Barcellona 92, Sydney 2000, vicepresidente del CONI, ricoprirà il ruolo di capodelegazione della nazionale. Appartenuti in precedenza, tra gli altri, ai totem Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte. Diana gode di prestigio e credibilità internazionale. Le parole del numero uno della FIGC in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, aggiungendo: è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi. Sento energia e positività per fare qualcosa di importante. Nell'occasione Malagò è tornato anche sulla tormentata scelta del CT. Dal caso Pirlo era tutto fatto, non ci ho dormito. Alla breve esperienza di Maldini e Leonardo ci parlerò dopo le vacanze, ha detto, per finire all'investitura di Roberto Mancini. È l'uomo giusto, non siamo amici. Ha firmato il contratto in meno di 2 minuti, quasi senza leggerlo, ha spiegato, ringraziando infine Antonio Conte, l'uomo che era desiderato dalla Serie A. Ha sempre parlato con l'atteggiamento di chi vuole il bene della nazionale, ha detto Malagò, noi non lo abbiamo mai contattato.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Manila News.
9: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Leonardo e ho 11 anni e vorrei la canzone dei Pinguini Tattici, che è Sorry, scusa, lo sento. E chi non ascolta Radio Manila è Game.

0: Ciao, siamo Giuseppe, Clara e il piccolo Edoardo. Siamo in viaggio e vorremmo ascoltare Ultimo con Bella Davvero.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

Buongiorno signorina 9001, sono Lela da Carmagnola e sto andando a fare un giretto con mamma e papà. Volevo chiederti per cortesia se vi potevi mettere Mammarrone Fabi Fibra con antidroga. Vi auguro tutti quanti una buona domenica, un bacio ai miei genitori e a fu. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e una buona domenica a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Atocha invitiamo alla prudenza per un incidente tra Casale Monferrato Sud e l'innesto con la A21 Torino Piacenza in direzione Genova Voltri. Prudenza per un incidente anche sulla tangenziale di Torino, diramazione per Pinerolo, tra Piscina e Riva di Pinerolo in direzione Pinerolo. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 15 minuti, sia in direzione Italia che in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.

Lucia, c'è un viaggio e vorrei ascoltare White Girl Race di Anna Pepe. Per favore, chi è che non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac,
3: aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila, ci fai ascoltare Belli da Matti di Stoccolma. Grazie.
1: Manila 9001, sempre con te.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Buongiorno, vi ascolto dalla provincia di Cosenza, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Stupida Libertà, grazie.
2: Manila 9001.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Il 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, segnato ieri anche dalle polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle alla presidente del Senato, La Russa, mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita, poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché siamo contro la presenza di partiti fascisti. Le parole del leader regionale dell'FGT, Vincent Pestiot. E a Marcinelle morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, il richiamo dello stesso Mattarella. Proprio nel pieno delle tensioni tra Roma e Bruxelles, esplose con annuncio italiano della sospensione di Schengen, seguito alla crisi migratoria a Ceuta e la ritorsione della Spagna, che ha attivato la stessa misura nei confronti dell'Italia. Controlli attivati dunque negli scali iberici sui voli provenienti dal nostro paese. E interviene Bruxelles: la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni e alla migrazione Brunner, contattando i ministri omologhi dei due paesi e dicendo di aver ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato l'uomo di 73 anni che con la sua auto ha travolto per due volte un gruppo di 6 ciclisti all'Alto Torinese. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto, dalla lite che avrebbe preceduto l'investimento fino al secondo passaggio della vettura e la fuga del conducente. Tennis all'ATP di Montreal, Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in lizza, supera in 3-7 il portoghese Borges e approda ai quarti miglior risultato in carriera in un 1000 sul cemento per l'italo argentino. Intanto ancora apprensione per Jannik Sinner, che ieri si è sottoposto a un nuovo controllo a J Medical di Torino per un problema al ginocchio. Rimane in dubbio la sua partecipazione al prossimo torneo di Cincinnati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
3: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Aurora. Mamma e Vittorio, stiamo andando a fare un picnic con i nonni e con degli amici dei nonni di nome Laura e Ivano. E vorremmo chiedervi per favore come un'ossessione di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

buongiorno signorina 9001, buongiorno a tutti i manilosi, buona domenica. Volevo sapere se ci potevate far ascoltare una canzone di Aiello, decidete voi quale. Un grande saluto da Gianni di Cuneo e ricordate che non ascolta Radio Manila, è game over.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Do you want the house door?
5: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Serena e sto andando a fare un picnic in montagna con la mia famiglia e vorrei ascoltare la canzone nuova di Tommaso Paradiso. E chi non ascolta Radio Manila, un super gay over. Ciao!
1: Radio Manila, falla suonare tu!

Ciao a tutti i manilosi, sono Valentino da San Pietro Monterosso. Per favore potresti mettermi la canzone della rappresentante di lista? Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Marina, sono Simone,
1: Jordi,
2: Miki
0: e stiamo andando in Costa Azzurra per le vacanze e vorremmo richiedere Dai Dai di Shakira, e chi non ascolta Radio Marina è game over.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con tempi di attesa previsti di 15 minuti in direzione Italia e di 30 minuti in direzione Francia. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per una manifestazione dalle 8.30 alle 12.30 lungo la provinciale 182 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varisella. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

Buongiorno Radio Manila, sono Roberta Di Piacetto. Mi piacerebbe sentire Ambiguità delle Vibrazioni. La dedico a tutti i manilosi che sono speciali, perché per ascoltare questa radio per forza siamo tutti speciali. E augurando loro buon weekend, buone vacanze per chi inizia a fare le vacanze, e buona domenica chi non ascolta Radio Manila. E game over, ciao, a domani.

0: uscire.
1: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe Dabiella. Vorrei ascoltare se è possibile Ivano Spagna in Tamo Tamo. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Una buona domenica a tutti i manilosi in ascolto. Grazie.
2: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Ruggine Piemontese vi aspetta al primo raduno trattori d'epoca. 8 e 9 agosto a Borgata Perello, Aramengo, Asti. Due giorni di festa, divertimento, street food e la trebbiatura del grano come una volta. Aperta a tutti i trattori d'epoca. Aratura notturna all'8 e diurna al 9. Primo raduno trattori d'epoca. Partecipa anche tu. Info sulle pagine Facebook e Instagram di Ruggine Piemontese. Con il sostegno di Street Food La Banda dei Maslé, Aura Costruzioni e Ian Antuoni Impianti.
6: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Fragosa Sottana, due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent, lunedì 10 agosto a Fragosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai, ti aspettiamo, seguici sui social.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Se non ascolti Radio Manila sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Ari e vorrei ascoltare la nuova canzone dei Green Day, I'm Never Gonna Rip. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:04.
3: La tua

0: parte.
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesca, Antonio, Andrea e piccolo Sirio. Torniamo a Torino dal Molise dopo le ferie e vorremmo ascoltare Stella Stai di Umberto Tozzi. Dato che ci siamo svegliati questa mattina alle 3, abbiamo bisogno di cantare un po' e di svegliarci. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila te le suona.

0: ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo Andrea,
1: Tona,
0: Sofia,
2: Asia,
3: Sofia
0: e stiamo andando a Pino Torinese e vorremmo ascoltare
1: Scrivi le scemo
0: oppure Resta con me. Chi non ascolta la di Manina è un game over.

0: Ciao Radio Manila, mi potresti mettere acquario di ultimo? Un saluto da Bardonecchia, se non ascolti Radio Manila sei game over!
1: Ciao, sono ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Carina, buongiorno, Conte Lanza, itinerante per la regione. Un saluto anche a Ottavia che è al mio fianco. Il refrigerio lo si trova solo in auto o nei luoghi climatizzati. Non esiste la possibilità di trovare luoghi freschi neppure in montagna, ma pazienza, sostanzialmente ascoltiamo Giselle, che è una canzone francese che porta sicuramente un po' di refrigerio a tutti noi. Che sia una splendida giornata per tutti i nobili della collina di Torino e per tutto il popolo di Radio Manila, dal Conte Lanza.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Irene, Anna, Valeria e Matteo e stiamo andando a Sirmione in questo momento. Vorremmo chiedere rossetto e caffè. E chi non ascolta Radio Manila?
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Senti il silenzio.

0: più.
1: Radio Manila, ciao, siamo Agnese e Claudio da Susa. Ci puoi mettere un brano di Jovanotti, Serenata Rex? E chi non ascolta Radio Manila, è game over.

Ciao Radio Vanilla, sono Alice. Potete mettere la canzone di Caparezza, io vengo dalla luna? Ah, e chi non ascolta Radio Vanilla è Game Over!

0: siamo
1: mamma, papà, Coralie, Brando e Dragon Ball. Vogliamo sentire La testa gira.
0: E chi non ascolta Radio Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12:02.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Non si ferma il fuoco in

0: Lanciato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, dove sarebbero 3 morti. Dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky intanto si dice soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev avrebbe acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Primi disagi per i turisti italiani dopo l'annuncio spagnolo della sospensione di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. A Minorca, segnalato tra l'altro il caso che ha coinvolto una decina di famiglie italiane rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, avverte il commissario europeo agli interni e la migrazione Bruno, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani il ministro degli esteri Tajani, ma divampa la polemica politica. L'opposizione parla di misura propagandistica da parte del governo a danno concreto degli italiani. La terra trema ancora nella zona di Pisa, stamani alle 8.37 sismani di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabani, tuffi delle grandi altezze, argento per la staffetta mista di nuoto libero, capitanata da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manina, buongiorno. Siamo in quelli di Cirie. La mia bambina Teresa, di 3 anni quasi, vorrebbe ascoltare la canzone
1: di Anna Lisa.
0: Bellissima, di Anna Lisa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie mille e buona domenica.
2: Ciao, sono Anna Lisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Sofia, vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, grazie mille.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marta, Michael, Rachele e Tommaso e stiamo andando a Torino. Ci metti la regina del celebrità degli 883? Grazie e buona domenica a tutti.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, siamo Barbara, Bobutti e Giorgia. Ci piacerebbe ascoltare Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti. Grazie.
1: Manila 9001.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Radio Manila te le suona quando

Ciao Radio Manila, sono Salvo da Carmagnola e voglio ascoltare la canzone di Rama Cabana. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Non chiedi libertà. Lo sai, non sono io.

0: Ciao Radio Manila, sono Monica di Ara Grignasco, vorrei ascoltare la canzone di Tiziano Ferro Fingo e Spingo.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 13:01.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
5: I primi arrivi in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta confermano che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
6: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
4: È ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti previsti nel fine settimana. Ieri la giornata più trafficata, ma anche oggi, specie nel pomeriggio, sarà bollino rosso. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
7: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo

0: Weekend di esodo, il primo di agosto. Ieri bollino nero con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura. Ma anche oggi si prevede traffico molto intenso da bollino rosso, soprattutto nel pomeriggio, quando ci saranno anche i rientri verso le grandi città. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1175 saranno chiusi o sospesi l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione. Un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa, però, avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate, almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone, con allerta gialla in 7 città.
1: L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, che da domani proporranno le gare in piscina. Ieri argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze, e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
2: Manila News.

Ciao Radio Manila, sono Elisa e vorrei ascoltare Madre Padre di Cesare Cremonini e dedicarla alla mia famiglia campeggiatrice. Con amore mamma.

0: la domenica.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate

Ciao Radio Manila, sul Lello. Volevo ascoltare la canzone dei Modà, quella, e non so il titolo, quella che fa: arriverà questa notte canzone d'amore nel vento, ci risplenderà. Quella che canta Checco, Checco come il mio cane, quello che è morto, non c'è più il mio cane. Comunque tanti saluti, chi non ascolta Radio Marina è gay, è gay, mo, è gay, è over. Ciao da Lello.

Ciao a tutti manilosi, sono Valentino da San Pietro Monterosso. Chiedevo se puoi mettermi per favore ciao ciao dalla rappresentante di lista. Ciao a tutti, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla diramazione Ivrea-Santhià segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso, con tempi di attesa previsti di 15 minuti in direzione Italia e di 30 minuti in direzione Francia. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per una manifestazione dalle 8.30 alle 12.30 lungo la provinciale 182 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Varisella. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità. Radio Manila.
4: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Buongiorno Radio Manila, sono Pietro. Vorrei ascoltare If I Lose Myself dei One Republic e augurare una buona domenica a tutti. Ciao!

0: Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo,
1: mamma Sonia, nonna Giusy
0: da Borgomanero e vorremmo ascoltare una canzone qualsiasi dei Green Day o, se non fosse possibile, una canzone qualsiasi di Alfa. Ciao! E chi non ascolta Radio Manila è un game over! Ciao!

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire Fabri Fibra con Tranne Te, grazie mille, Laura.
1: Radio Manila te le suona.
2: Rap futuristico! Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Il nostro weekend non si ferma e continua sempre assieme alle vostre canzoni preferite. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi, soprattutto audio. Augurando a tutti ancora una splendida domenica, vi aspetto. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Roberta e Giuseppe. Stiamo andando a Superga, ci puoi mettere Fabri Fibra ed Emma con antidroga. Ciao Radio Manila, sono Fiorella. È possibile ascoltare Che sogno incredibile di Emma e Loredana Bertè.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

Vorrei ascoltare Filo Rosso di Alfa e, se non è possibile, Why Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila, game over!

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, va bene, domenica, ma io sono sempre stato nel settore di Milano, anche oggi non sono compagnia, sai che dovrei saltare l'ultima vignetta, oppure Laura Pausini con l'estate, la dica voi, prima di oggi, io sono da venire in nuovo, sono voglio ricordare al buio, buona domenica, un abbraccio.
2: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Ciao, sono Martina. Vorrei dedicare la canzone Solo Lei di Gigi Finizio alla mia Teresa che non c'è più dall'8 ottobre. La penso sempre nel cuore e nella mia mente. Ti amo, Teresa, da Martina.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Marina, siamo Matilde e Carolina e volevamo ascoltare l'addio di Brescia. E chi non ascolta Radio Marina è Game Over! Ciao!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Anne Marie, volevo ascoltare se è possibile Bottiglie Prime di Sfera, oppure anche stasera di Sfera e Elodie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Buongiorno a tutti, sono Ciro. Vorrei ascoltare Notte Poetica di Uelo e Anna Tatangelo. Buona domenica a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno signorina Manila, sono Andrea. Vorrei ascoltare Singapore di Emanuele Aloia. Buon pomeriggio da Andrea.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

0: Ciao Radio Manila, siamo Dennise, Odobashi e Mirko. Vogliamo dedicare il Faffaculo di Marco Masini ai nostri ex.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15:01.

0: Ciao Radio Manila, sono Mariella. Vorrei ascoltare ridere dei pinguini tattici nucleari. Un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Sofia. Vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Grazie mille.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao signorina 9001, sono Marina da Vinovo. Ti posso chiedere Birds of a Feather di Billie Eilish?
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
5: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
6: Che occasione all'Autofrancia!
7: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
6: Autofrancia!
7: Scopri di più su autofrancia.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: In diretta con la signorina Manila 9001.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Antonella, vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Eros Ramazzotti e buona domenica a tutti, grazie.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano. Volevo chiederti più bella cosa di Eros Ramazzotti e dedicarla a Fatima. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao a tutti e buona domenica caldata a tutti. Siamo Ornella e Danilo, ci metti la canzone di Fra De Palma a testa gira? Se non ascolti Radio Manila sei game over e ciao a tutti!

0: Ciao Radio Manila, sono Alessia e sto andando a Mondo Juve con il mio ragazzo e i miei amici. Mi metti per favore una canzone dei One Direction?
1: Radio Manila te le suona.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su Skoda Trattinoauto.it.
3: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Manila, mi metteresti Total Eclipse of the Earth di Bonnie Tyler? Baci Artisha da Sydney. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno, sono Anida di Benevarenda. Andiamo a farci un giro e vorremmo sentire Golden delle Antrix, grazie mille.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Ciao Radio Manila, siamo Matteo,
1: Marco,
2: Sofì e Kira.
0: Vorremmo chiedervi la canzone Tutta l'Italia di Gabry Ponte e se non è possibile Buon Vento di Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Ciao Radio Manila, stiamo andando verso l'outlet di Vicolungo. Ci potresti mettere una canzone a scelta di Tiziano Ferro? Grazie Mirko. La tua radio.

0: Ragazzacce e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao!
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Ferdinando, sono qui con il mio socio Andrea, pronti per una giornata di lavoro e vorremmo ascoltare, se permetti, Take My Breath Away di Top Gun 1. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Sofia,
3: Baccolino,
4: Matteo e Kira.
2: E vi volevamo chiedere la canzone Nice to Meet You di Miles Smith. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: lasciamo
1: vai.
0: Edo, Nico e Clara e mamma e papà e vorremmo ascoltare i beat di Michael Jackson. Chi non ascolta

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea. Mi puoi fare ascoltare una canzone di Vasco Rossi a tua scelta? Un saluto ai gestori della gelateria Latte e Panna di Novara. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, stiamo rientrando dopo un fine settimana energico in famiglia. Vorremmo sentire la canzone Buon Viaggio di Cesare Cremonini e mandare un saluto all'Arsenale di Torino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Buon viaggio.

0: Ciao, siamo Giulia, Andrea e la piccola Alice. Tra una goccia e l'altra ci potete far ascoltare a modo tuo di Elisa. Grazie e buona domenica.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Pancrazio, sto lavorando in autostrada e non mi passa più. Mi metti Comfortably Numb dei Pink Floyd. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Ambra. Vorrei ascoltare Alex Britt della Vasca. Siamo Val, Vale, io e mamma.
3: E mia mamma. E papà.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Una buona domenica pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che fino a mercoledì 12 agosto la provinciale 30 è chiusa per una manifestazione nel comune di Ronsecco. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Manila 2001. Sempre con te.

0: siamo mamma Elena, Gregorio, Camilla e il signore dei petti, che sarebbe papà ma è soprannominato così per i motivi che lasciamo sottintendere. Vorremmo ascoltare Zombie. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, game.
1: Ciao e buona domenica a tutti i manilosi. Oggi vorrei dedicare a mio marito l'estate addosso di Jovanotti. Buona vacanza, amore mio Pat.
2: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Stella e sto andando in montagna in camper. Volevo richiedere Sweet Music di Arti 5, cioè Big 5. E grazie, chi non ascolta Radio Manila è un pollo game over. Ciao ciao!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ciao Radio Maniera, siamo a Sangu e Sandukan da Racconigi in direzione Carmagnola. Ci potete mettere quello che volete, l'importante è che sia top player per fare il viaggio super tranquilli. Un saluto, Sangu!
3: Buonasera signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Questa sera mi metteresti mica per favore liquido con Narcotic? E saluto tutti e chi non ascolta Radio Manila, è game over.
4: Radio Manila te le suona.

0: dimmi dove e quando.
1: Ciao Radio Manila, siamo Mattia, Melissa, Dario e Valentina. Ci potete fare ascoltare la gosadera di gente de zona.
2: Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box, estate con noi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, se non ascolti Radio Manila sei game over.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
14: Sono le 17:02.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao Radio Manila, sono Stella da Carrù e vorrei richiedere o Atlantide di Sara Toscano o Romantica di Ultimo. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un pollo game over.
1: Sono Giorgio, 11 anni, vorrei ascoltare Wet Girl Wasted di Anna, se no una canzone a vostra scelta di Moda.

0: Ciao a tutti, sono Jay Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto. Totac.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: iPhone.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giacomo ed Elisa. Potete mettere iPhone dei Maroon 5, un saluto a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo
3: Erika
2: e Matteo e vorremmo ascoltare
3: Girasoli
2: di Leo Gassman. E volevamo ricordare che chi non ascolta Radio Manila è Game Over! Ciao!

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già.

0: siamo Caterina,
1: Margherita
2: e Filippo.
3: E c'è anche la zia Q e lo Gigio.
4: Ciao!
3: Siamo qui perché vorremmo ascoltare Devastante di Olly.
5: E chi non ascolta Radio Manila
6: è un game over!
7: Ciao Radio Manila, sono Samuele e sto tornando dalla montagna con la mia famiglia. Vorrei ascoltare L'amore non mi basta di Emma.
8: La tua musica suona su Radio Manila.
9: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Sulla A26 Genova Gravelluna Toce si viaggia incolonnati per un veicolo in avaria tra Masone e Ovada verso Gravelluna Toce. Lungo la A32 Torino Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo e tra Chianocco e Avigliana verso Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box Weekend.

0: Radio Manila. È possibile ascoltare Ozier con Take Me to Church. Christian Dalodi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Tommaso, Davide e Matilde. Siamo appena arrivati dalle Marche in Piemonte per goderci l'estate e fare un rinfrescante bagno in piscina.
2: Vorremmo sentire VDLC di Sfera Ebbasta o, se non è possibile, qualsiasi altra canzone di Sfera.
3: Chi non ascolta Radio Manila è gay!

0: Ciao Radio Manila, siamo Andrea,
1: Stefania.
2: Stiamo andando in Calabria e la nostra
0: vorrebbe ascoltare Dai Dai di Shakira, se fosse possibile. E chi non ascolta Radio Manila?
3: Yeah.

0: let's go.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the Road. E questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana. Due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto, dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent. Lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the Road non si ferma mai. Ti aspettiamo. Seguici sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, siamo Sara e Christian. Ti chiediamo Beautiful Things di Benson Boone. Ciao Radio Manila, siamo la gang di Rodi. Volevamo chiederti guardando la luna di Cormentino.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Camila, siamo Asia,
1: Mirko,
2: Nicole
0: e vorremmo ascoltare Thunder di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Marina, sono Andrea, il pizzaiolo del Camicero, ristorante Paese. Sono qua con
2: Ibre
1: Francesco. Vorremmo ascoltare una canzone di vibrazione che è
2: dedicata a te.
1: Dedicata a te, dedicarla a tutti i manilosi. Ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quest'estate puoi rilassarti al

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessio, Gaspare, Samantha da Vercelli e volevamo ascoltare quella di Jolier Stelle. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Radio Manila, siamo Sofia, Liam, Lorenzo e Alejandra. Puoi metterci White Girl Wasted di Anna Pepe.
2: Radio Manila te le suona.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Di Manila siamo Giada,
2: Fabio,
3: Andrea,
4: Giorgia
2: e Fabri e Fede nell'altra macchina.
1: Volevamo ascoltare Settimana Bianca del Pagante, e chi non ascolta Radio Manila è un

Radio Manila, sono Tommy da Golasecca, stiamo tornando dalla Liguria e cosa non è meglio di un bel guasto d'amore? E chi non ascolta Radio Manila è un super gay.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, puoi mettermi Treat You Better di Shawn Mendes, grazie Diana. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Chantal, vengo da Villa Stellone e volevo chiedervi la canzone San Luca di Cesare Cremonini. Grazie e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao da Manila, sono Loris. Sto tornando dalla montagna e vorrei ascoltare Thunder degli Imagine Dragons. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
2: Ciao Radio Manila, siamo Nadia,
3: Aldo,
4: Anna e Lucia.
2: E stiamo tornando da un bel giro della domenica che abbiamo fatto nei vari colli tra Piemonte e Francia. E vorremmo ascoltare
4: Universo tranne noi
2: di Max Pezzali. E chi non ha ascolta Radio Manila
4: è un Game Over.
2: Ciao a tutti.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
2: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Massimo ed Elisabetta e stiamo tornando da Fara Novarese dopo una giornata in piscina. Vorremmo ascoltare Notte prima degli esami di Antonello Venditti. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Mattia,
3: Pamela
4: e Luca.
2: Vorremmo ascoltare Buon Vento di Alfa Giovanotti. E chi non ascolta Radio Manila in Super Game Over!
5: Radio Manila te le suona.

0: Buon vento!
1: Buonasera signorina, mi passeresti Bad Dreams di Teddy Swims, Marco dal Lago Mergozzo.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Alessandra Moroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila 9001, sono Sergio di Torino, direttamente in vacanza da Colmar. Ti chiedo se gentilmente ci puoi mettere, a me e alla mia famiglia, una qualsiasi canzone di Bad Bunny. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, sono Michela. Oggi è il mio compleanno e vorrei sentire la canzone La testa gira. Grazie, chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao Radio Manila, sono Elena. Potete mettere per favore Papautai di Stromae? Buonasera, sono Maria Rosaria, vorrei richiedere Superstar di Yamelia, grazie e buona domenica.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo.

0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 19:02.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Dario, Alice e Denise e siamo qua alla gelateria di Latte Panna a Sangano e vorremmo ascoltare Mentre tutto scorre dei Negromaru. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Lara, Andrea, Daniela e Cosimo. Stiamo tornando dallo shopping di Vicolungo e vorremmo ascoltare la canzone di Tananai, Bella Madonnina.
1: Ciao, sono Tananai e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Maria, Carlitos, Cristina e Daniel D'Alanzo. Ci potresti mettere la canzone di Maluma, Vente Pacà, o se no qualsiasi canzone di Maluma? Buona domenica a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Ciao, sono Erama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Cabana di Erama. Grazie da Davide.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonasera, sono Giovanni e vorrei ascoltare Born to Make You Happy di Britney Spears. Buona domenica a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, ora sono in Piemonte, stavo fino a 2 secondi fa facendo il bagno, ma ora piove. Vorrei sentire una canzone a piacere, a vostro piacimento, di O Shiva o di Sfera e Basta, come preferite voi. E chi non ascolta Radio Manila...

0: tutto come in su.
1: Ciao Radio Manila, siamo Cristina,
2: Giacomo,
3: Veronica.
1: Stiamo tornando da una giornata in campagna con amici e vorremmo ascoltare Italo Disco.
2: Dei Colors.
1: Radio Manila e Game Over. Ciao!
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box Weekend.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 20 il tunnel di Tenda è percorribile a senso unico alternato dalle 6 alle 23, mentre rimane chiuso al transito nelle ore notturne. I dettagli sugli orari di percorribilità del colle sono disponibili sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it nella sezione avvisi di mobilità. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Stars dei Simply Red. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Lorenzo, Nicola, Emilio e Cristian da Volpiano. Vorremmo ascoltare La dura legge del gol di Max Pezzali. Chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over!

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
2: Divani Totac, a Frassasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare. Divani Totac, aperti tutto il mese di agosto.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Gio e Gianni. Vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe, o Met Gala di Sara Toscano. Un saluto a Radio Manila e a tutti i manilosi.
2: Radio Manila, estate!

0: Ciao Radio Manila, siamo Marco,
1: Enrica,
2: Nora,
3: Anna.
0: Stiamo tornando da una gita piovosa in Valmara verso la Grange Chiotti, a 2000 metri al fresco se non altro, e vorremmo ascoltare
2: Final Countdown
0: e, se non fosse possibile,
2: una qualsiasi di Bad Bunny.
0: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila

0: Buonasera, sono Gianni. Vorrei ascoltare Meglio di Sera di Emma Muscat. Grazie e un bacio a tutti.
1: Ciao, sono Emma Muscat e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Rebecca, volevo richiedere questa domenica di Olly.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Manila, siamo Francesca e Amelia. Ci metteresti per favore un'avventura di Lucio Battisti? Grazie.
2: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: indietro sempre tu.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Domenica 9 agosto arriva a San Giacomo di Roburent Benefica on the road, e questa volta raddoppiamo. Lunedì 10 agosto ti aspettiamo a Frabosa Sottana, due giornate di shopping con un elegante mercato all'aperto dove troverai abbigliamento, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa, qualità a prezzi convenienti. Domenica 9 agosto dalle 9 alle 18 a San Giacomo di Roburent, lunedì 10 agosto a Frabosa Sottana. Preparati al doppio appuntamento. Benefica on the road non si ferma mai, ti aspettiamo. Seguici sui social.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Santiago e vorrei ascoltare Beat It di Michael Jackson, grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi farci ascoltare la costiera amalfitana di Rovazzi a Risa e Nino D'Angelo, grazie da Carlo Barbara e Andrea di Cavour.
1: Manila Boss, estate con noi!

0: Ciao Manilosi, sono JJ di Comignago. Volevo dedicare una canzone al mio ragazzo Alessio, Wundelwald degli Oasis.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box Weekend.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Sul raccordo Torino-Caselle segnaliamo rallentamenti per un veicolo in avaria in prossimità dell'allacciamento con la tangenziale in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Federico da Santià, vorrei ascoltare Where is my husband di Ray. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marta e mi piacerebbe ascoltare se possibile Hello Everyone Dance di Stromae, grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Chantal, sono di Villastellone e volevo chiedervi la canzone di Cesare Cremonini, San Luca. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia, P52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Boss, l'estate su Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, sono Filippo e stiamo andando in vacanza e vorrei dedicare una canzone ai miei genitori quando torno al mio paese di Levante, Delia e Serena Brancale, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Eden dei Subsonica. Saluti da Cristina di Racconigi.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 445.

0: Ciao Radio Manila, sono Davide da Orbassano. Mi metti per favore Great Pretender dei Kasabian? Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera, siamo Ludmila e Federico. Siamo in macchina e ci piacerebbe ascoltare Serenere di Tiziano Ferro. Grazie e buona serata.
1: Amici di Radio Manila.

0: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina Manila, siamo Roberto, Alessandra e Lella in viaggio verso Rivarolo. Vorremmo ascoltare Summer is Magic di Play It. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Grazia e Francesca e stiamo tornando a casa dalle vacanze. Puoi metterci la testa gira. Grazie.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.

buonasera Radio Manila. Siamo noi, Elsa e Walter per i dolori. Senti signorina, io volevo chiederti la canzone per Dennis che sta andando a casa e si va a riposare. Volevo chiederti D'Agostino, papparabà, papparabà, e dedichiamo tutta per lui. Ti abbraccio tantissimo, grazie per la compagnia che ci fai. E che dire, chi lo ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao Dennis, non è... Buonasera, buonasera a tutti, ciao Dennis!

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce si viaggia rilento per un veicolo in avaria tra l'innesto con la A21 e lo svincolo di Casale Monferrato Sud verso Gravellona Toce. Sul raccordo Torino-Caselle segnaliamo rallentamenti per un veicolo in avaria in prossimità dell'allacciamento con la tangenziale in entrambi i sensi di marcia. Lungo la statale 21 della Maddalena si viaggia rilento per una frana in prossimità di Pianche in entrambe le direzioni. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere la canzone Sarà per sempre, sì, di Sal Da Vinci, per Aurora di 6 anni. Grazie. La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Paolo, volevo chiedere se potevate mettere l'ultima DM marrone con Fabi Fibra e ringraziare per accompagnarci in queste giornate di caldo. E un bacio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
4: Totac.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Achille
2: e io
1: e volevamo ascoltare
2: Rockstar
1: di Sfera Ebbasta. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Saveria. Vorrei ascoltare Frozen di Madonna. Buona serata.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.

0: Ciao Radio Manila, potresti mettere Rossetto e caffè di Saldavicini. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi.
1: Ciao Radio Manila, siamo Costanza e Tommaso e vorremmo chiederti di ascoltare
2: Summer on a

0: Solitary Beach di Battiato.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Brian da Asti. Un caro saluto ai manilosi, a Valentina, Agnese, Alberto e Ada, ma soprattutto a me, ci metti Camera di Charlie XCX. Vi sentiamo sempre, sempre nel cuore.

0: what I need, cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Radio Manila, sono Mario. Volevo ascoltare Celine Dion, la canzone Culla del Titanic. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao manilosi, ciao signorina, sono Antonello da Savigliano. Stasera sono un po' giù, e per distrarmi vorrei ascoltare Dove e Quando di Benji e Fede. Grazie per esserci sempre.

0: Dove, quando?
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, mi passi, non ho più la mia città di Gerardina trovato. Grazie, Marco da Torino.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Fabio da Settimo. Mi piacerebbe ascoltare Tu cosa fai questa sera di Noemi. Buona serata. Stare con

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Simona e Rosalba. Volevamo richiedere ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, e la dedichiamo a Matteo e Mauro, grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.
6: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Ciao Radio Manila, siamo Chiara
1: e Luca
0: e vorremmo ascoltare la canzone del sole di Lucio Battisti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Cristina. Vorrei ascoltare Sweet Dreams degli Eurythmics. Grazie.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare la mia storia tra le dita di Grignani. Grazie mille.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Carmagnola, in macchina con la mia famiglia. Volevo chiederti se mi metti Danza Kuduro. Ciao.

0: Yannick.
1: Ma buona domenica notte, manilosi belli, sono Erika da Cuneo, vorrei ascoltare Romantici di Tommaso Paradiso, la dedico a me e a tutti voi, e ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over, e mi raccomando, rimanete tutti lì incollati, un bacione, ciao!

0: andare Accidentalist Time.
1: Poi chi?
0: Chi nasconde la domarina e Game Over.
1: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte a tutti.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.

0: Ciao Radio Manila, buonasera signorina Manila, sono Francesco da Rivalta. Questa sera volevo ascoltare il brano dei Negramaro, Nuvole e Lenzuola. Se fosse già passata, in alternativa ti richiedo il brano di Gabri Ponte ed Amante, Turn Me On. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Radio Manila, falla suonare tu!

0: Ciao, sono Sabrina Filippi e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
1: Attenzione, attenzione! Mentre gli altri sono al mare, approfitta dell'affare!
2: Da Divani Totac, in questi giorni, ultimi saldi di fine serie. Divani, poltrone relax, materassi, con sconti fino al 70%. Tutto disponibile subito fino ad esaurimento, con finanziamenti anche senza busta paga e inizi a pagare fra 6 mesi.
3: Divani Totac, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Mentre gli altri sono al mare, fatti furbo e fai un affare.
4: Divani Totac.
3: Aperti tutto il mese di agosto.
5: Totac. Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: La tua

0: e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Aurora, vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna. Grazie mille e buona serata.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonasera, siamo Ludmila e Federico. Vorremmo ascoltare Come se non fosse stato amore di Laura Pausini. Buonanotte.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Paola e volevo chiedere se è possibile mettere in questo mondo di ladri e dedicarla ad una persona che si è comportata male. Buona serata.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Perché?

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti se è possibile Guardian di Alanis Morissette oppure One Day in Your Life di Anastasia. Grazie mille.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Veronica. Vorrei ascoltare Message in a Battle dei Police. Grazie.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, siamo Samantha, Emilio e Christian, vorremmo ascoltare Adele con Rolling in the Deep, grazie mille.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Angela. Vorrei dedicare a Tony Bionce con Texas Hold'em la sua canzone preferita.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Francesco da Rivalta. Volevo ascoltare il brano di Madonna Ghost On, grazie.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare gli anni degli 883 e salutare mia figlia Aurora. Alessio.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:04.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Jessica. Mi faresti ascoltare Pericolosa di Mr. Ren? Grazie mille.
1: Solo una persona ti cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Valentino da Torino. Posso ascoltare Ciao di Laura Pausini? Grazie e buona serata a tutti.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Riccardo e vorrei ascoltare Petal di Ariana Grande. Buonanotte.

0: Sport. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Dirmelo a me. Next.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina 9001, sono Cesare da Ivrea. Mi metti Lazza, male da vendere. La dedico a tutti gli amici in ascolto.

0: Ciao Radio Manila, sono Angela, vorrei dedicare a Tony Sexy Formi di Jason Darulo. Auguro la buona notte a tutti i manilosi svegli.
1: I just love to say it. Jason.

Ciao Manilla, ciao signorina, sono Costantino da Ivrea, mi metti sei febbres con parlar d'amore, buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina Manilla 9001, sono Albi detto il bomber da Chiusa San Michele, vorrei ascoltare Night Fever dei Bee Gees.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao signorina Manila 9001, sono Serena da Canelli, vorrei ascoltare Geolier con Una vita fa, grazie e buon lavoro.

0: Bella Vaju,
1: sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

e i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Andrea e vorrei sentire Lady Gaga con This Is.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Sharon e Martina, due infermiere che stanno lavorando. Puoi metterci per due come noi di Olly e Angelina. Grazie.
1: Ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
14: sono le 2:01.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con la signorina Manila 9001.